Ciao, mi chiamo Camilla. Ascolto Radio Musa perché trasmette musica italiana. Radio Musa 100.5 Tampere.